0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:04.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: No, non posso crederci. Uno dei miei ragazzi che si rimbambisce per amore mi sembra alquanto impossibile.
6: Oh, eccolo che arriva.
5: Ciao, Tocche. Ciao, ragazzi. Buon dì, amico mondo. Senti una cosa, voglio che nessuno arrivi in ritardo e quel nessuno sei tu.
7: Stai parlando con me?
5: Sto parlando con te, ma chi credi di essere?
7: Credo di essere innamorato.
5: Innamorato?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080,
11: metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi
12: Do you remember?
2: Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore the top alla carte.
3: Puntualissimi anche oggi, 8 ottobre 1984, con i nostri 10 over the top alla carte. Questa è ovviamente la Weeks Compilation. Vediamo allora la nostra classifica oggi, che sorprese ci riserva. Ultimo posto per Masquerade con Guardian Angel. Al nono c'è Two Friends di Mike Oldfield.

Mike Oldfield, lo abbiamo appena ascoltato con Two Friends, numero 9 di oggi, 8 ottobre 1984. Al numero 8 ascoltiamo subito Antonello Venditti che canta Ci vorrebbe un amico.

0: Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti, numero 8 di oggi, 8 ottobre 1984. Cyndi Lauper è settima con Time After Time, mentre al sesto posto abbiamo Gianna Nannini che ascoltiamo con Fotoromanza.
1: The Weeks Compilation.

Fotoromanza Gianna Nannini, numero 6 oggi nella nostra Wix Compilation. I 900 sono quinti con Moving On e al quarto posto ascoltiamo Such a Shame dei Talk Talk.

Folk Talk numero 4 oggi con Such e Shame. È l'8 ottobre 1984, noi siamo pronti a vedere chi c'è sul podio. Alphaville al numero 3 con Sounds Like a Melody. Numero 2 oggi per Friends di Amy Stewart e Mike Francis. E ora è tutto pronto per svelare anche per oggi la numero 1, ma non prima di aver rivisto insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato e nominato in questa classifica. Guardian Angel Masquerade numero 10, Mike Oldfield con Two Friends al numero 9, Antonello Venditti 8° con Ci vorrebbe un amico, Time After Time Cyndi Lauper è 7° oggi, Gianna Nannini occupa la 6ª posizione con Fotoromanza, Moving On dei 900 è invece la canzone di metà classifica numero 5 oggi. Al 4° posto i Talk Talk con Such e Shame. Sounds Like a Melody degli Alphaville è la numero 3 di oggi, 8 ottobre 1984. Medaglia d'argento per Amy Stewart e Mike Francis che cantano Friends. E la numero 1 di oggi, 8 ottobre 1984, nel nostro appuntamento Weeks Compilation è People From Ibiza di Sandy Marton.

0: Sandy Martin, People from Ibiza. Così si chiude questo appuntamento di Weeks Compilation. Noi torniamo domani puntuali, sempre alla stessa ora, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
4: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
2: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Il ritornello faceva.
8: La Madonna.
7: Adesso non so l'inglese, comunque la canzone faceva Dynaboy. Sì, Dynaboy. Qualcosa del genere. Grazie.
9: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
1: Questa è

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E sti cazzi!
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi fascio, io fascio.
4: A socco! Io mica sono comunista così, sa! Sono comunista così!
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Omnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
1: 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, mo me lo segno proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Con noi oggi c'è Margherita Di Vanzago e queste sue canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Ha stilato una sua classifica, queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e io sono pronto con voi ad ascoltare alcune di questi brani. Al numero 10 Fabio Concato, Rosalina, i Camaleonti con Quell'attimo in più. Al numero 9 i Pooh con Cercami, sono al numero 8 e noi li ascoltiamo.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo alla numero 8 con i Pooh, al numero 7 Julio Iglesias, Se mi lasci non vale, pezzo del 76, Edoardo Bennato con Rinnegato, e al numero 6
1: Eugenio Di

0: Stiamo ascoltando le canzoni preferite di Margherita D'Avanzago. Siamo già arrivati alla sua numero 6 in questa classifica tutta personale. Lasciamo Edoardo Bennato, diamo il benvenuto a Renato Zero al 5.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: c'è Renato Zero al numero 5 con Triangolo. Andiamo avanti, ascoltiamo anche la numero 4.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Siamo nel 1974, il mattino dell'amore, i Romance al numero 4. Margherita, continuiamo con la tua classifica. 3, Patti Pravo con Pazza Idea. I Nomadi, Io Vagabondo sono al numero 2.

0: canzone che ha fatto la storia, questa dei Nomadi, Io Vagabondo, oggi l'abbiamo trovata al numero 2. Andiamo con l'ultima canzone e quindi numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 1973, grande successo di Marcella Bella, Io domani. È la numero uno di Margherita, che io ringrazio per averci mandato queste sue scelte musicali, e a voi do l'appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Allegria!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Buongiorno, sono Carmelo da Siracusa, volevo ascoltare il brano dei Pet Shop Boys, Westing Girls, del 1985. E in quanto mi ricorda la mia adolescenza, quando andavamo in giro con i miei compagni, con la mitica Vespa. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
6: Ma da quando?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
7: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E certo, una storia triste la tua.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Lisa Stansfield, All Around the World, Sidney Youngblood, If Only I Could, Tina Turner, The Best, Richard Marx, Angelia, B-52s, Love Shack. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Radio.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Sono le 4 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: I grandi di Spagna, Fundador.
4: Brandy Fundador è l'amico di casa. Brandy Fundador è veramente l'amico di casa. Sì, è l'amico che piace anche ai tuoi amici. Il brandy dal gusto classico ed internazionale che ci porta tutta la fragranza delle uve di Spagna. Brandy Fundador, l'amico di casa.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
12: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
11: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
12: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
13: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
14: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
15: info@planetmedia.it.
14: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it e anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente,
0: eh? 7080.it presenta Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80. Selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: La palla è terminata fuori sulla zona che avevamo descritto, la rimessa in gioco dalla Juventus a voi Napoli.
2: Si gioca, ripetiamo, il 22esimo del secondo tempo.
1: Come essere così coglioni come questo?
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Tutte le cose sono belle in sé e più belle ancora diventano quando l'uomo le apprende. La conoscenza è vita con le ali.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer!
1: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il mali sbagliato!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. Questa

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: No, ai primi tempi si faceva l'amore, bastava sfiorarsi. Ah, c'è quella roba delle posizioni, metti la testa nel frigorifero. Le prendevi le tette anche tu, così. Finito di far l'amore, gli dava anche una bella pacca sul culo, lei si girava, madonna, ma cosa fai? Falla adesso dopo 25 anni, gli dà una pacca sul culo, bastardo, ti denuncio! Ogni tanto la mia la cerco col piede, dico, amore, lei, scusa, non è serata! Perché? Le dico. Sono in fase preciclo, se non sono indiscreto, quando ti devono arrivare? Fra 3 settimane!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
8: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché uomo menti così a te stesso?
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1985. A Milano 7.000 persone entusiaste assistono alla prima data degli U2, spostate in un tendone dopo il crollo della copertura del Palasport di San Siro sotto il peso della copiosissima neve caduta all'inizio di gennaio.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Allo Scandinavium di Göteborg, in Svezia, va in scena l'edizione 85 dell'Eurofestival con ben 9.000 spettatori in loco. L'Italia è rappresentata da Alban e Romina che cantano Magic o Magic, raggiungendo un dignitoso 7° posto.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Microsoft lancia la prima versione di Windows. Menu a discesa, barre a scorrimento e finestre di dialogo che, attraverso l'impiego di un mouse, accelerano e semplificano l'utilizzo dei programmi. Si presenta così Windows 1.0, l'innovativo sistema operativo messo in commercio nel mese di novembre.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità è 7080.it. 7080.it.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
4: Sono ancora io, sono Gino da Biassono, detto il Papa.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Dobbiamo imparare a vivere come fa il mare. Sa ricevere senza trattenere, sa accogliere tutto senza rifiutare nulla, sa donare senza pretendere.

0: Ehi, boomer!
1: Mi son fatto la spia da solo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Hey, giovane.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Giovane, per modo di dire, giovane della terza età.

0: 7080.it.
1: Sono le 6:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bella, bella, senti, dove la porto? Dove andate?
4: La porto la... Prima vado, la porto al policlinico? No, prima vado a bere un aperitivo.
3: Ah,
4: poi vado, la porto a mangiare. Quando vuole a mangiare. Dopo quando usciamo la porto al cinema. Che dopo lì al cinema c'è buio. Dopo magari siamo seduti vicini. E io gli
3: stai fermo, non mettermi le mani addosso.
4: Che siamo seduti vicini, io dopo gli dico.
3: Stai fermo, ti ho detto. Sai che mi dà fastidio.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.
3: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: alto gradimento.
1: Noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare?
2: Andare.
1: Sa, è una semplice informazione.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer.
2: Bella brother.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Oh, cos'è?
0: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Ecco gli uomini. Abili, ma non tutti raccomandabili.
3: Capitano, ho esaminato il battello e credo doveroso dirle che non so nuotare.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
8: Ciao. Allora, io sono a Perugia e prendo il canale 234, numero. Poi mi piace la canzone dei Nomadi, Io Vagabondo. Penso che il titolo è quello, Io Vagabondo che sono io, dei Nomadi. Ok? Spero che ti basti, non lo so. Cerca un pochino. Grazie di cuore per la canzone se me la fai sentire. Poi la scarico su Shazam.
9: Alla faccia del bicarbonato di sodio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
10: Ci sono due cose importanti nella vita: il motivo e il momento. Ci saranno magari 3000 motivi, ma non ritroverai più lo stesso momento.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1980. Anticipata da due episodi pilota, arriva in Italia Fantasilandia, l'isola dei sogni che si realizzano, ma che si rivelano spesso peggiori della realtà. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ci sentivamo ingegneri quando riparavamo i buchi nella camera d'aria della bici con il Tip Top.
0: Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Lei è una signora giovane, sposata, signorina, cos'è?
2: No, io sono separata e ho due figli.
1: Bene, allora complimenti signora. Questo premio che lei... Bene cosa? Bene si dice per dire, non perché è separata, poverina.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1978. Le 5 hitmakers sono John Travolta e Olivia Newton-John, Summer Nights, Chicago, I Love Again, Gino Vannelli, I Just Wanna Stop, Bonnie M, Rasputin, Ambrosia, How Much I Feel. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 7 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
6: Questa è 7080.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: Ma che sta facendo?
11: Sto smontando l'insegna, no?
10: Ma è mia!
11: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
12: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
13: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
14: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus in Audi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del prescappo alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia, con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma, mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio: torna la Serie A e al rientro dalla sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim, che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli, con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken, che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante, che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
5: Un poliziotto che fa delle ipotesi il suo mestiere. In che tempo pensa debba piazzare chi ha applicato l'etichetta della Cormoran sulla giacca del vecchio?
6: Nel futuro. Ma no, andiamo, ispettore. Così entra, mi scusi, nel campo della magia.
5: Va considerato anche questo.
6: Come va considerato? Che domani possa esistere un tipo di stoppa come questa, che una lavorante sarta oggi non sa riconoscere.
5: Un tipo di Browning come questo che noi della polizia oggi non abbiamo mai visto.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
8: 1985, 8 ottobre. Durante il dirottamento della nave Achille Lauro viene ucciso il cittadino statunitense Leon Klinghoffer.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 100 lire, tre canzoni, questo è quello che suona per noi tutti i giorni il nostro jukebox in questo spazio di 10 minuti dove ascoltiamo sempre tre pezzi della classifica italiana. 8 ottobre 1982, serve una cosa, la moneta nel jukebox, eccola. E si parte dalla posizione numero 10 con Edoardo Benelli.

giorni tre canzoni della classifica italiana, perché questo è Jukebox. 8 ottobre 1982 abbiamo scoperto che al numero 4 c'è Tanz Bambolina di Alberto Camerini. Ultimo pezzo per oggi? Eccolo, è anche la numero 2.

0: lusso con un'estate al mare chiude lo spazio di oggi di Jukebox, e ovviamente io vi aspetto domani perché dobbiamo ascoltare ancora tre belle canzoni di questa classifica.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: 20:30 circa andrà in onda il telefilm Lettere a zio George, presentato da Alfred Hitchcock.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Ciao, sono Monica Di Comazzo. Vi ascolto tramite TV tutti i giorni, mi tenete un sacco di compagnia, la vostra musica è stupenda e apre un sacco di ricordi per me, veramente legati alla mia adolescenza, ai miei 20 anni e purtroppo passati. Comunque vorrei ascoltare la canzone di Mr. Paciotti, che mi ricorda tantissimo i miei 14 anni e le famosissime auto.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it.
1: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
2: 8 ottobre 1985, tre le canzoni, una moneta, 100 lire, jukebox. Partiamo subito con la prima canzone. Beh, questa è una numero uno un po' in tutte le classifiche. Ci sono gli AA, quelli di Take On Me.

0: di Take On Me ad aprire l'appuntamento Jukebox di oggi, 8 ottobre 1985. Andiamo avanti, c'è una canzone di Jennifer Rush, la sua versione di The Power of Love.
1: The

The Power of Love con Jennifer Rush. Vogliamo chiudere con il tema della colonna sonora di un telefilm? Dai, ci hanno messo nel nostro spazio jukebox anche Jan Emmer. Questa è Miami Vice.

0: Miami Vice con Ian Hammer, prima ancora Jennifer Rush, The Power of Love, con Take On Me ad aprire il nostro appuntamento Jukebox di oggi, 8 ottobre 1985. Con questa canzone abbiamo finito le 100 lire, ma torniamo domani con un'altra moneta e altri tre brani, sempre qui in Jukebox, sempre qui su 7080.it.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Hang in there.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Trieste, 1976.

0: 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
2: No!
1: No! Mica mi suona tanto a me.
2: No, no, no, no.

0: www.radio80.it.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: State zitti, tutti muti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, andiamo, non è vero!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
4: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
5: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
4: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
5: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
4: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Warren Markison, 35 anni. Samuel Conrad, 31 anni.
7: Ehi, prepariamoci, Sam. Ci restano un paio d'ore.
6: Stanno per recarsi nello spazio. L'uomo oltrepassa i suoi limiti e allunga le sue dita esitanti verso l'ignoto. La destinazione degli astronauti è Marte. E tra pochi secondi vi atterreremo insieme a loro.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 8080.it.
1: Inquisitore del Maggior Consiglio.
2: Oggi Francesco, ti sei ossessionato alla tua parona, vero?
3: Tanto!
2: Ti sarei capace anche di uccidere!
3: Insomma, oh!
2: Allora guarda, quando mi ti dico, Paggio fai un po' di luce, ti tirerai questo cordone, così. E l'inquisitore e casca nel trabocchetto.
3: Sì, madonna, per salvarti diventerò assassino!
2: Eccolo che arriva!
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Mi racconto di quando avevo il sì, nel mitico sì di tanti anni fa, e ci salivamo su un treno, sull'argine dei miei paesi. E ci siamo stati per più sì, e poi il resto l'ha fatto mio padre a casa.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Tardi, sarà troppo tardi, la nostra vita è ora.
9: Ba ba

0: 7080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it.
1: Sono le 9:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per TV Due Ragazzi trasmettiamo a colori il cartone animato Babar è scomparso, della serie Le avventure di Babar.
0: Questa è 7080.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: tuo dispositivo è in attesa che tu gli chieda di ascoltare 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensioni in serata ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Martedì via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Ieri è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Oggi il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maria Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta all'ospedale di Madrid. A confermarlo un comunicato del sindacato degli inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali emanato dal governo il 16 settembre, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro per la benzina, IVA compresa, a 6,1, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili. Lo sport: dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non mi serve una lezione di storia, conosco bene la situazione. Quindi le scimmie che amano la libertà fanno bombe e gli aggressori fanno bombe. E alla fine qualcuno spingerà un bottone e in questo modo la Terra scomparirà. E questo, suppongo, è giusto, conveniente e vantaggioso. E pochi batteri emergeranno dalle macerie, sventolando la microscopica bandiera della vittoria, e verseranno microscopiche lacrime per la razza umana.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Guarda lì, guarda, ci ho fatto una tisana, ma sono un po' sbagliata, perché ci ho fatto una tisana mista di magnolia e fresia. Venuta fuori una tisana alla magnesia. Non c'è guarita l'artrite, però correva, mo che correva. Però dico, faremmo una vita paradisiaca e idilliaca se non fosse per quello scomunicato dal Mario Gilera e i suoi trapisti. Guarda che bello, Mario Gilera, il diavolo, non ce ne fanno di tutti i colori. La settimana scorsa che doveva venire il vescovo per la novena, ci hanno sostituito tutti i ceri della chiesa con dei fuochi d'artificio. È venuta fuori una roba, sembrava di essere le cinque giornate di Brescia. C'erano le statue dei santi, prima erano così, adesso sono così.
1: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia ti ascolta. Numero 4.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.italia. Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, bravo, tu sì che la sei lunga, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, non ci vediamo più? Auguri!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Barbra Streisand, Woman in Love, Donna Summer, The Wanderer, Leo Sawyer, More Than Can I Say, Queen, Another One Bites the Dust, Bruce Springsteen, Hungry Heart. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Rapina alla sede della Banca Federale, ergastolo da scontare nel penitenziario di massima sicurezza di New York. Sono pronto a toglierti dal mondo a calci in culo, decorato.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: 7080.it è un format depositato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale. La Camera è chiamata a dare il via libera definitivo alla riforma. La seduta inizierà alle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto, secondo fonti europee, in giornata dovrebbe arrivare il via libera dell'esecutivo comunitario alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. È deceduto dopo 2 giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Tensioni in serata a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora per fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Motomondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Tornare in superficie fa rinascere la civiltà. Cos'è successo negli ultimi 200 anni?
4: Porca troia, tu sei una vera abitante del Vault.
3: Esatto.
4: Pensavo che foste tutti belli che morti.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano vende musica.
6: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
7: Una produzione K-Vox.
8: Siamo nell'ottobre del 1977 e continuiamo a sfogliare la classifica dei 45 giri più venduti. C'è Ivan Graziani con Lugano addio, una canzone che porta con sé immagini, ricordi e quella voce così personale che ormai è impossibile confondere. Dall'altra parte dell'Atlantico arrivano i Chicago con Baby, What a Big Surprise, una ballata che mette in primo piano il loro lato più melodico. E ritroviamo anche i Jacksons con Michael Jackson, sempre più protagonista, e il ritmo di Going Places. Poi cambiamo completamente atmosfera. Arrivano gli Stranglers con No More Heroes, uno dei titoli che meglio raccontano l'energia e l'irrequietezza della nuova scena britannica. E infine ci sono i Player con Baby Come Back, morbide sonorità californiane per una canzone che comincia proprio in questo periodo la sua corsa verso il grande successo. È l'ottobre del 1977, dalla canzone d'autore al punk, dal pop al soul americano. Anche questo mese sui 45 giri c'è davvero un mondo intero.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Per sentire un po' di musica, per sentire un po' di musica, non c'erano gli MP3. Noi dovevamo prima comprare uno stereo, perché a casa c'era soltanto il grammofono dei nostri genitori, quello con la manovella, e quindi dovevamo andare a comprare un disco in vinile e tornare poi a casa per sentirlo. Quindi praticamente per sentire solo un po' di musica noi facevamo un allenamento come per la maratona di New York, e ti veniva sempre l'acido là, ma saltava il legamento crociato.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Questa è musica... questa?
0: È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili. I classici senza età. Senza età. Di 7080.it.
8: Nessuno sa dove ci trascinerà la corrente. Conosciamo solo il punto di partenza e la consapevolezza che la vita sa essere un fiume in piena che tutto travolge.

0: www.radioalba.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Maria Giannini da San Vittore Olona. Volevo chiedervi se potevate mettermi Little Lies dei Fleetwood Mac.
2: Vabbè, dai, facciamo stare Giorgia.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Basta, basta con sti bibibibibi, avete tutti i sacri cognuna.
0: 70 88 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno grandi, sono Marco da Tosi. Stamattina mi sono alzato con in testa una canzone del mitico Phil Collins, Sussudio, una delle tante canzoni della mia colonna sonora personale e un bellissimo ricordo della mia giovinezza. Che dite, la mettiamo?
1: Sì, certo signore!
2: Ciao!

0: 7088.it 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, mi piacerebbe tanto riascoltare una canzone di Stevie Wonder, Stay Gold, che fa parte della colonna sonora del film di Francis Ford Coppola, I ragazzi della 56esima strada. Un film dell'83 che mi ricordo con molto piacere, anche perché nel cast ci sono attori che all'epoca sconosciuti e poi sarebbero diventati famosi. Grazie mille, ciao ciao!

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Faustino, scusa, mi prendi le palle, per favore? Se avessi detto mi prendi i palloni, avreste detto esagerato.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Falcon Va Band, Bruno Santamarinella.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, buongiorno, vi ringrazio perché mi tenete tanta compagnia durante le giornate di lavoro e non solo. Vorrei ascoltare, se è possibile, il brano The Duke che fa parte della colonna sonora 1997 Fuga da New York. Grazie.

0: Radio80.it.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Irresistibile, la nuova Vespa 125. Fatene una prova e direte anche voi: voglio la Vespa.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giornata decisiva per la legge elettorale. Oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12.30. Un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Nubifragio su Roma, strade allagate, traffico in tilt. Il maltempo si abbatte sulla capitale con pioggia incessante per tutta la notte. Le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattinata, con inevitabili ripercussioni sul traffico in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche. È deceduto dopo 2 giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali per i carburanti, emanato dal governo il 16 settembre, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili, come invece annunciato dalla premier Meloni e dal ministro delle imprese Urso. L'esecutivo temporeggia e valuta le prossime mosse. Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Temo che vi lascerò continuare da soli questa discussione di fantascienza. Sono troppo stanco per pensare di fare un viaggio nel tempo. E siccome sino ad oggi nessuno lo ha mai fatto, tutta la faccenda mi sembra estremamente accademica. Beh, ci rivedremo qui la prossima settimana.
5: Nel frattempo non faccia viaggi nel tempo, Corrigan.
4: Stia pur certo di no.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Non so quanto ancora potrò resistere, non riesco neanche a dormire con lui qui.
2: Ehi, ehi!
1: Che cosa succede?
2: Non riesco a dormire, ho paura dei fantasmi.
1: Carter, i fantasmi non esistono.
2: Sei sicuro?
1: Ora non lo sono più, venga sotto.
2: Sono al sicuro qui, vero?
1: Penso di sì, ma non ne sono sicuro.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di 7080.it, sono Francesco e sto ascoltando questa magnifica radio da Napoli. Il brano che vorrei ascoltare è And the Beat Goes On del gruppo The Whispers, un pezzo pazzesco che ho scoperto mentre ascoltavo.

0: Radio80.it.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato agli anni 70 e 80 e la musica fa da colonna sonora. Faccio qualche passo e vengo avvolto da un ritmo morbido ma irresistibile, di quelli che ti prendono senza chiedere permesso. Tra le vibrazioni della sabbia incontro Vincent Montana Jr. con il suo tocco elegante e pieno di groove. Qui tutto scivola leggero. Partiamo con Runaway.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Proseguo lungo la riva e il vento cambia direzione, portando con sé un'atmosfera più libera, quasi da viaggio senza meta. Poco più avanti c'è Scott McKenzie, sorriso tranquillo e aria sognante. Sembra di partire senza muoversi. Questa è San Francisco. Be sure to wear flowers in your hair.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvicina alla sera. La luce diventa calda e tutto prende un'energia diversa, più giocosa. Sulla battigia, con passo sciolto e stile inconfondibile, incontro Pino D'Angiò. Qui il ritmo torna a farsi protagonista ed è impossibile non muoversi. Ascoltiamo, ma quale idea?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: il sole scende piano e colora tutto d'arancio. Neverland resta accesa, pronta a un'altra storia, un'altra passeggiata, un'altra canzone. A presto!
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performer sono Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby, Carl Douglas, Kung Fu Fighting, Johnny Bristol, Hang On In There Baby, Sweet Sensation, Sad Sweet Dreamer, Beckman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Avanti, me lo dica chi è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 11 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono miei amici, sono tutto ciò che ho e sai quanto è difficile per me farmi nuovi amici.
4: Ora siamo amici.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
2: Info @planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12.30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Nicolosi, a Catania, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Tutto facile per Matteo Arnaldi, che all'ATP di Shanghai in appena 53 minuti ha battuto l'australiano Bernard Tominic con il punteggio di 6-3-6-1, un match in discesa dal 2-2 del primo set, con il ligure che ha vinto 10 dei successivi 12 game. Al secondo turno Arnaldi affronterà Fritz. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sono andata al cerchio di pietre a Craigmdun. Ho toccato la pietra e il mondo come se si fosse capovolto. E un secondo dopo ero qui, nel 1743.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: non l'avete visto in faccia?
1: Ma che è stato un fulmine. Quello ci ha seguito per ore e ore, è stato proprio un dritto, guarda.
0: E allora manco le vedremo più.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Senta, vorrei proporle un affare, un piccolo stocco di merce. Io sono rappresentante di Roma e del Lazio.
3: Rappresentante di che?
2: Della merce che vende lei. Salami, prosciutti, provolone, pecorino. Ce l'ho qua fuori nel furgone.
3: Va un po' a vedere.
2: Sì, ma faccia presto che devo fare altri giri.
4: Quel furgoncino là?
5: Sì, è lui.
3: Affare fatto. E i soldi come li vuoi, contanti?
2: E certo, e che mi vuoi dare? Non vedi questo? Tutti insieme subito.
3: E io subito te li do.
6: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
10: 7080.
9: Oppure
10: Hey Siri.
9: Metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
11: Buongiorno, sono Emilio da Brescia, vorrei ascoltare Don't You dei Simple Minds, è un ricordo, Londra 1985, il concerto strepitoso.
9: Questa è 7080.it.
12: The Disco Action.
13: Extended Version, i più richiesti su 7080.it.
9: Numero 5.

0: 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
2: Di libri per ragazzi. Era la classica delusione da eccessiva aspettativa. Su Topolino, il manuale delle giovani marmotte, detto l'infallibile, febbrilmente consultato da qui, qua e qua i nipoti di Paperino, era un piccolo libro che a dispetto delle dimensioni conteneva tutto lo scibile umano. Dal gestire ogni emergenza conosciuta e sconosciuta, allo scoprire informazioni su persone e cose di ogni tipo, dal tradurre lingue note o perdute, a consultare carte geografiche di paesi esistenti ed esistiti, il manuale conteneva la risposta a ogni domanda. Agli estranei al corpo delle giovani marmotte era severamente vietata la consultazione dell'opera, che, quindi, era da considerarsi segreta ed elitaria.
3: Oggi c'è la prova di sopravvivenza! Il distintivo di sopravvivenza!
2: Nel numero 3349 di Topolino, nella storia Le giovani marmotte in un'indagine da manuale, è ricostruita la genesi del testo. In quell'occasione si spiega che il manuale è il più famoso testo enciclopedico del Calisota, la cui prima edizione risale a quasi due secoli prima. Da allora, in puro stile lobby segreta, il manuale viene aggiornato di anno in anno in maniera anonima ad opera di sapienti adepti muniti delle necessarie elevatissime conoscenze e capacità di sintesi. Nell'universo di Topolino, il compito spetta all'onnisciente Pico de Paperis.
4: Zio Paperino è un traditore!
5: No, aspettate ragazzi! Zio Paperino è un comandante delle giovani marmotte e noi abbiamo fatto un giuramento! Questo è il manuale delle giovani marmotte di Zio Paperino! Già, guardate qui!
2: Attraverso una complessa opera di ricostruzione storica, qui, qua e qua scoprono che la prima edizione del manuale fu scritta nel 1932 da Cornelius Kut, il fondatore di Paperopoli, il quale aveva deciso di non firmare l'opera perché la cultura non ha nome ma appartiene a tutti.
5: Zio Paperino non ha superato la prova di sopravvivenza! È un fasullo! È un bugiardo! È scontro aperto!
2: In Italia, la Arnoldo Mondadori Editore pubblicò nel 1969 un volume nato su ispirazione del libro citato in Topolino ed ideato da Elisa Penna e Mario Gentilini con illustrazioni di Giovan Battista Carpi. Nonostante il successo di vendita, il manuale era per gran parte di noi una delusione cocente. Non c'era nulla di misterioso, non c'era traccia dell'infinita conoscenza dell'infallibile. Era solo una più o meno noiosa raccolta di consigli per vivere e divertirsi all'aperto, come ad esempio costruire un arco, fare dei nodi, montare una tenda o orientarsi in un bosco. Insomma, non c'era scritto come costruire la macchina del tempo, come salvarsi da un uragano in California o come pilotare un aereo in caso di malore del comandante. Sta di fatto che il successo dell'iniziativa portò nell'anno successivo alla pubblicazione del manuale di Nonna Papera, una raccolta di ricette culinarie raccontate dal personaggio di Nonna Papera, al quale seguirono volumi simili dedicati a vari argomenti presentati sempre da personaggi della Disney. Parliamo del manuale di Paperinic del 1972 e di quello del Gran Mogol del 1980. Lo stesso editore pubblicò fino al 1989 altri 7 volumi della serie delle giovani marmotte.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it.
6: 12:57.
7: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
8: Riuscì nell'impresa perché all'esame attitudinale, dietro soffiata di un capo usciere corrotto, rispose così a due strane domande del presidente della commissione.
9: Le piace il cinema espressionista tedesco?
10: Io

0: Dio è il grande amore della mia vita e voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Kabinett der Dr. Caligari.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: 7080.it è presente negli store di tutte le smart TV. Cerca nell'elenco del tuo televisore la nostra app, scaricala e seguici in alta definizione.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Polonia una donna è stata uccisa, altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Tragedia nel Padovano, un bimbo di 1 anno e mezzo è morto nel pomeriggio di domenica all'ospedale cittadino, 2 giorni dopo essere stato investito da un furgone durante una manovra nel cortile di un'abitazione. Lo riporta il Mattino di Padova, spiegando che la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Maltempo, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività scolastiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi gli interventi con dichiarazioni di voto finale, poi il voto a scrutinio segreto a partire dalle 12.30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. L'economia nel 2025, il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Sì, andremo a prenderlo. Ma ricorda, Brian, non toccare niente quando saremo nel passato. Anche schiacciare una mosca può scatenare una reazione a catena che modifica drasticamente il presente.
5: Davvero?
4: No, puoi fare quello che vuoi. Andiamo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
7: Basta mandare le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e poi qui su 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, avete la possibilità di ascoltare la vostra classifica preferita. Oggi con noi c'è Gianna da Salerno e ci sono queste sue 10 canzoni. Iniziamo? Allora, numero 10, Leano Morelli.
0: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali, questa è la canzone di Liano Morelli che apre questa classifica di Gianna. Al numero 9 Enrico Beruschi, Sarà un fiore, La bottega dell'arte, Bella sarai, all'8, 7 Gianni Morandi, Marinaio, al numero 6 Mino Reitano.
1: Lei arrivò con la sua veste trasparente, pensai a un gioco solamente.

0: Innocente Tu, la canzone di Mino Reitano, quindi al numero 6. Al numero 5, Umberto Napolitano.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

1978, amiamoci Umberto Napolitano. Dalla numero 5 andiamo alla 4, c'è Mino Vergnaghi con Amare. Al numero 3 ci sono i Daniel Santa Cruz Ensemble.

0: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa è la classifica di Gianna da Salerno. Al numero 3 ha messo questa canzone dei Daniel Santa Cruz Ensemble, Linda Bella Linda. Parliamo del 1976 con questa canzone. Al numero 2, eccolo, Bobby Solo.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Musica Ribelle, lui è Eugenio Finardi, numero uno. Gianna da Salerno ha mandato queste sue 10 canzoni preferite, sono arrivato anche oggi alla fine, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: E a Can House, sentite, già anglosassone come termine, Can House. Abbiamo dei termini stranissimi che io vi voglio accennare e abbiamo molte etimologie che vengono dal latino. Noi per dire domani diciamo quanie cre, quando è cras. Dopodomani pscre, post cras, ragazzi. Oh, fra tre giorni pscried. Qui non lo so da dove deriva, onestamente. Fra quattro giorni pscruvol. È una lingua stranissima, pare che venga dall'afrocubeno.
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Ciao, sono Ornella da Biella e che dire, siete fortissimi, vi ascolto sempre.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Week's Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
11: Puntualissimi anche oggi, 8 ottobre 1984, con i nostri 10 over the top alla carta. Questa è ovviamente la Week's Compilation. Vediamo allora la nostra classifica oggi, che sorprese ci riserva. Ultimo posto per Masquerade con Guardian Angel. Al nono c'è Two Friends di Mike Oldfield.

Mike Oldfield, lo abbiamo appena ascoltato con Two Friends, numero 9 di oggi, 8 ottobre 1984. Al numero 8 ascoltiamo subito Antonello Venditti che canta Ci vorrebbe un amico.

Hit numero 8 di oggi, 8 ottobre 1984. Cyndi Lauper è settima con Time After Time, mentre al sesto posto abbiamo Gianna Nannini che ascoltiamo con Fotoromanza. The Week's Compilation.

Fotoromanza Gianna Nannini, numero 6 oggi nella nostra Wix Compilation. I 900 sono quinti con Moving On e al quarto posto ascoltiamo Such a Shame dei Talk Talk.

Talk Talk numero 4 oggi con Such e Shame. È l'8 ottobre 1984, noi siamo pronti a vedere chi c'è sul podio. Alphaville al numero 3 con Sounds Like a Melody. Numero 2 oggi per Friends di Amy Stewart e Mike Francis. E ora è tutto pronto per svelare anche per oggi la numero 1, ma non prima di aver rivisto insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato e nominato in questa classifica. Guardian Angel Masquerade numero 10, Mike Oldfield con Two Friends al numero 9, Antonello Venditti 8° con Ci vorrebbe un amico, Time After Time Cyndi Lauper 7° oggi, Gianna Nannini occupa la 6ª posizione con Fotoromanza. Moving On dei 900 è invece la canzone di metà classifica, numero 5 oggi. Al 4° posto i Talk Talk con Such e Shame. Sounds Like a Melody degli Alphaville è la numero 3 di oggi, 8 ottobre 1984. Medaglia d'argento per Amy Stewart e Mike Francis che cantano Friends. E la numero 1 di oggi, 8 ottobre 1984, nel nostro appuntamento Weeks Compilation è People From Ibiza di Sandy Martin.

0: Sandy Martin, People from Ibiza. Così si chiude questo appuntamento di Weeks Compilation. Noi torniamo domani puntuali, sempre alla stessa ora, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performer sono Will to Power, Baby I Love Your Way, Milli Vanilli, Girl You Know It's True, Enya, Orinoco Flow, Phil Collins, A Groovy Kind of Love, Kylie Minogue, The Locomotion. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ehi, hey, boomer!
3: Sì! Come ha fatto a indovinare?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: Radio80.it.
1: Sono le 13:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Queste tensioni si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati.

0: chat www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Grazie, molto gentile.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta di un terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato. Al momento non sembra esserci alcuna prospettiva di una soluzione negoziata in Ucraina. Così Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha spento la già flebile speranza di trovare un accordo di tregua o di pace tra Kiev e Mosca. Non solo, secondo Rubio stesso, sarebbe molto concreta la possibilità di una ulteriore escalation che faccia travalicare lo scontro oltre i confini, trasformandolo in un conflitto più ampio. In Polonia una donna è stata uccisa, altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia dalle forze dell'ordine. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto 4 delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Come scrive il giornale Le Figaro, le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Chiudiamo con il Nobel. La poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson vince il Nobel per la letteratura 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Molti di noi percepiscono la vita come una progressione lineare, d'accordo? Ma questa è un'illusione, perché ogni giorno la vita ci pone davanti a una serie di scelte e ogni scelta conduce a un nuovo percorso. Andare al lavoro o rimanere a casa. E ogni scelta che facciamo crea una nuova realtà. Hai capito?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, non lo so. Ok, mi sento solo diverso.

0: Mr. Fantasy è stata una rivoluzione, come quello che è avvenuto nella moda un po' di anni prima è avvenuto nella televisione, per cui lo ricordo benissimo e lo ricordo con grande piacere, perché voleva dire che la cosa, la rivoluzione pacifica che avveniva per le strade si trasferiva poi veramente nel costume reale della gente attraverso la televisione.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Buonasera a tutti, sono Oscar da Sondrio. Ecco la mia Paninaros Parade.
6: Che cosa hai detto?
5: Paninaros Parade. Numero 10, Comanchero. Numero 9, Dofana Countdown. Numero 8, Rock Me Amadeus. Numero 7, Black Cars. Numero 6, Each Time You Break My Heart. Numero 5, War Like an Egyptian. Numero 4, Small Time Boys. Numero 3, Happy Children. Numero 2, Biggie Japan. E numero 1, Paninaros.
7: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Oggi in New Wave Collection, tra le canzoni Lina Lovitch con New Toy, il Level 42 di Lessons in Love, in Madness un po' di ska con It Must Be Love, Mark Almond dai Soft Cell con Tears Run Rings, Midge Ewer degli Ultravox e il suo album solista If I Was, le Maisonettes di Heartache Avenue.

0: Cynthia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, True Blue, Janet Jackson, When I Think of You, Human League, Human, Tina Turner, Typical Male, Cyndi Lauper, True Colors. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Altro dir non voglio.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Prendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Per studiare, raramente, diciamo, a casa. Sia chiaro, noi non avevamo internet per trovare di tutto in un secondo come succede a voi. C'era solo l'enciclopedia di casa, che solo per aprire una pagina dovevi avere dei bicipiti alla Rocky e per fare una fotocopia ti serviva una carriola per portarlo, capito, in commisseria, perché lo scanner non esisteva. Carriola, bam! Ernia del disco, su!
3: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre

0: Tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
1: newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Beh, all'incirca.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, porca Giuda.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, così la premier Meloni, dopo l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale passata alla Camera con 227 voti a favore e 164 contrari. Festeggia la maggioranza, le opposizioni invece protestano. Cartelli in aula con su scritto "è una legge truffa". Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 33 il numero delle vittime del raid russo su 2 bus a Kramatorsk. Sospeso il trasporto pubblico. Continua ad aggravarsi anche il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Sono 22 morti, tra cui 5 bambini. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le elezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La poetessa e saggista canadese, autrice di Come l'acqua, Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso, era considerata una delle favorite alla vigilia. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa. El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quando avrai aperto la cassa non dovrai fare nulla. Vedrai che questo oggetto è sottovuoto. Gli attivatori non sono necessari, è sufficiente l'aria. C'è un manuale all'interno che ti farà capire. Cory, loro non sanno di che si tratta. Quindi ti sarò grato se aspetterai che ce ne andiamo.
5: Ti auguro buon viaggio e salutami il mio pianeta.
4: Certo, Cory. Ci vediamo fra 3 mesi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
6: This is the week's compilation Decompress.
0: La classifica di 7080.it che decomprime una settimana della tua vita in 5 file

0: 7080.it ha presentato This is the week's compilation. Decompress. La decompressione di una settimana della tua vita. Appuntamento a domani su 7080.it.
1: C'è il raggio.
0: Hey boomer.
2: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Perché uomo menti così a te stesso?

0: dal diario di Frate Notizia. Oggi fu il giorno di Letizia per lo convento e per i frati tutti.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Ciao, vi ascoltiamo da Cernusco sul Naviglio. Il titolo della canzone che vogliamo ascoltare è Piccola Katie, cantata dai Pooh, e il ricordo mi ricorda quando ero bambina che i miei zii l'ascoltavano. Ciao!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: L'essere amata è per la donna un bisogno superiore a quello di amare.

0: www.radio6780.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, sono Marco da Brumano, Valimagna. Quando avete tempo, se potete, mi mandate Mushanga dei Toto, un bellissimo ricordo di un'estate in Sardegna con una ragazza stupenda. Grazie ragazzi, buona giornata.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, siete fantastici.
2: Evviva!
1: Vorrei sentire un brano di 10HP, Lucio Battisti, Motocicletta. Grazie, che dire, vi ascolto tutti i giorni. È una canzone, ha fatto grandi successi negli anni 70. Ok, grazie, ciao ciao ciao.

0: Metti 70-80.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080, sono sempre Marco dalla provincia di Rodi. Stavo pensando a che pezzo si potrebbe mettere e mi è venuto in mente un grandissimo gruppo, gli Aztec Camera, gruppo degli anni 80 scozzese, capitanati da Roddy Frame, che reputo un grandissimo cantautore. Vi consiglio di mettere su il pezzo The Crime Scene, che è contenuto nell'album Stray. È un pezzo dalla Madonna, bellissimo, un capolavoro di Roddy Frame, scritti tanti. Comunque sempre viva 70-80 e ciao a tutti.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. 1975. Dopo il segno del comando e A come Andromeda, la RAI insiste sul paranormale con ritratto di donna velata. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, come va? Sono Anna, della provincia di Lodi. Tutto bene? Volevo sentire la canzone di Madonna, Vogue. Me la dedico perché è stupenda. E quindi ho detto, adesso la voglio sentire. La dedico a tutti, a tutti voi, a tutta la radio e a tutte quelle che ci ascoltano. A tutte le ragazze, le nonne, a tutte le donne, dai. Ok, bellissima. Grazie, grazie, ciao. E un bacio, e siete una forza proprio. Ciao.

0: 7080.it.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senti, Jerry.
4: Sì, dimmi.
3: Me lo sai dire il passato?

0: leggere.
1: Sì. Il passato remoto del verbo leggere è io lessi.
0: Piacere, io rintintin.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli Esteri italiani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. E la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Il calcio tegola per l'Inter e per Mister Kivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Resterà fuori almeno 3 settimane. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Quello cos'è?
4: Una macchina del tempo. Non superare il limite del salto temporale o avrai problemi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
6: Una produzione K-Vox.
0: Numero 3.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Poi grida, c'è la giungla, c'è lì, c'è la vetta della foresta di notte. Cici, pupu, pepe, tutti gli animali che seguo, ho visto una scimmietta scappare, ho sentito un urlo, una figura umana che la rincorreva, credevo fosse Tarzan e invece era Raffaella Carrà che ci faceva la corte agli appigli. Raffaella Carrà, devo dire la verità, è stata al catechismo da me una ragazza d'oro, studiosa, alzi la gamba destra, dicalo giuro, una cosa, guarda, che non vi dico. È venuta a trovarmi anche l'altro giorno, ci aveva insieme un signore con gli occhiali scuri, un cane lupo, un bastone bianco, ci ho detto: Raffaella, è un tuo assistito? Mi ha detto: no, è il mio parrucchiere. È l'unica che si pettina col sistema Braille.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao ragazzi, sono Denise, chiamo dalla provincia di Sondrio, vi ascolto quasi sempre, se non lavoro, alla televisione. Volevo richiedervi gentilmente Don't Cry dei Guns N' Roses, è un ricordo molto bello degli anni passati e vi ringrazio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Eccoci ancora qui a 7080 Live. Davanti a noi il palco è pronto, il pubblico comincia a chiamarli e basta pronunciare quattro lettere per capire che cosa sta per succedere. ABBA, quattro personalità, due voci femminili inconfondibili e una quantità incredibile di canzoni che hanno fatto cantare il mondo intero. Chissà quale sarà il primo brano che hanno scelto per noi.

e hanno deciso di partire alla grande, Dancing Queen. Bastano quelle prime note di pianoforte e il pubblico è già tutto con loro. Una canzone diventata il simbolo degli ABBA, nata con un titolo provvisorio completamente diverso, era Boogaloo, e si racconta che quando Agnita e Frida ascoltarono per la prima volta la base definitiva si emozionarono fino alle lacrime, perché avevano capito che c'era qualcosa di speciale. Sul palco Agnita e Frida si prendono la scena, il pubblico canta con loro e il concerto degli ABBA continua.

Gimme, gimme, gimme e Man After Midnight e Yabba fanno cantare ancora tutto il pubblico. Quel giro di sintetizzatore è diventato uno dei più riconoscibili della loro storia e molti anni dopo avrebbe avuto una seconda vita. Intanto sul palco Yabba non si fermano. Applausi, luci e siamo pronti per il prossimo brano.

0: Rieccoci qui ad applaudire sulle ultime note di SOS. Si chiude questo concerto degli ABBA, un brano che racconta la fine di un amore, ma lo fa con quella formula che loro sapevano usare come pochi, una melodia luminosa che nasconde una storia molto più malinconica. John Lennon disse di apprezzare particolarmente SOS e anche Pete Townshend degli Who la indicò tra le migliori canzoni pop che avesse mai ascoltato. Gli ABBA salutano il pubblico, ultimo grande applauso, noi lasciamo il palco e ci diamo appuntamento al prossimo concerto.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080

0: Hey Boomer!
1: Io ti spiace di più.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: Sono le 17.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Sì, è un fatto di cronaca che tutti conoscono e che ciascuno ha vissuto nella propria immaginazione. Questo è l'ambiente dove è nato e dove si muovevano coloro che avrebbero lasciato traccia di sé in questa vicenda. Un'orma profonda, dolorosa. È l'ambiente del vizio, delle bische, della droga, del traffico di armi e di carne umana. Un giro dove chi entra può uscirne solo tra quattro assi.
3: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
9: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fate pure.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La maggioranza passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Sale intanto a 33 il numero delle vittime del raid russo su 2 bus a Kramatorsk. Sospeso il trasporto pubblico. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sul caso sospetto di peste polmonare a Irkutsk, nella Siberia centrale, il prima possibile. Intanto sono state smentite le informazioni su un presunto secondo caso. Duplice omicidio di Pietra Catella, la Procura della Repubblica di Larino ha disposto nuovi e approfonditi accertamenti informatici sui computer dell'Istituto Agrario di Riccia in provincia di Campobasso. L'obiettivo è capire chi abbia effettuato ricerche sulla ricina e ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento. È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, tra i suoi libri pubblicati in Italia Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Perché Bart è così alto e così capellone?
5: Oh dai, non avete capito? Bart ha fermato il tempo con il suo cronometro magico.
6: Invidiosa, eh?
5: Perché non posso giocare con le intrecce dell'esistenza?
7: Avanti, dalle il giocattolo.
5: Ah, che succede se premo questo pulsante? Scusate.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Io ho bandito da questo palazzo l'arroganza del potere. Io non posso soffrire di arroganza. Coloro che hanno una carica e danno il pugno sul tavolo, il padrone sono me.
0: Questa è 7080.it.
2: Sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Salve tesorini miei, sono la nonnina Tiziana da Genova. Volevo dire, potete mettere anche una canzone dei Metallica?
8: Nonna, te dico solo questo.
7: E il titolo, ora non mi ricordo bene, ma... Nothing Else Matter... La mia pronuncia non è tanto buona. Vi saluto, vi sono con voi sempre, dalla mattina alla sera. Siete dei grandi.
8: Che vuol dire? Vuol dire che...
0: Questa è 7080.it. 7080.it.

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono James Taylor, Your Smiling Face, Babies, Isn't It Time, Bee Gees, How Deep Is Your Love, Your Smiling Face, Babies, Isn't It Time, Bee Gees, How Deep Is Your Love, Donna Summer, I Feel Love.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 18.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Oh, casa.
6: Hai ragione. È la casa di E.T. quella.
2: Questa è 7080.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Quando ci fa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Sì?
2: Ciao, sono Alex Poli.
1: No, Alex Poli sono io.
2: Come puoi dire così?
1: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
2: Ti assomiglio molto, non credi?
1: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
2: Sto migliorando, dammi tempo.
1: Infatti, il problema è proprio questo.
3: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
4: 7080.it

0: piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che sta agitando il paese. Il ministro dell'istruzione promette un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Medio Oriente, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, rivendicano, ha avuto successo e ha causato danni e interruzioni del traffico aereo. Il governo saudita poi ha annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È stato operato d'urgenza al San Camillo per un trauma cranico. Resta sedato con prognosi riservata. Proseguono intanto le indagini. Si cerca una minicar elettrica di colore nero, a bordo della quale si sarebbero trovate 2 persone. Calcio: Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso a Berlino. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
5: Harvey, com'è l'immagine sul monitor adesso?
6: Ancora distorta.
5: Allora abbiamo ancora 6 o 7 minuti.
6: Che garanzie hai di raggiungere proprio il punto esatto?
5: Nessuna garanzia, amico mio, ma se fallisco me ne andrò solo io, un insignificante essere umano. Un solo rappresentante della razza umana. Mettiamola in questo modo. Se davvero fallissi, se finissi all'inferno o nel limbo o solo al cimitero, la responsabilità sarebbe solo mia. Voglio che tu lo sappia.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi vi voglio raccontare una parte della discografia di Adriano Celentano. Sono tante le sue canzoni, sono tantissimi i suoi successi negli anni. Vi voglio fare un paio d'esempi: il 66 con Il ragazzo della via Cluck, nel 68 con Azzurro, proprio per ricordarne un paio degli anni 60. Ma io oggi voglio iniziare dal 1974 e ascoltare subito questo singolo.

0: 1974 con questa canzone bellissima, il titolo. Nel 1975 arriva il suo 13° album, il titolo è Yuppidu, come anche la canzone che lo riporta al grande successo. C'è anche Svalutation nel 1976 che arriva ai primi posti di tutte le classifiche. Ora voglio ascoltare invece questa canzone del 79.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Questa canzone si intitola Soli, come del resto anche l'intero 33 giri, che è il suo 19° album. Siamo nel 1979, soprattutto siamo con il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi vi sto raccontando una piccola parte della storia discografica di Adriano Celentano. E come ultima canzone voglio ascoltare questa.

0: questi 10 minuti ascoltiamo sempre 3 canzoni di un cantante, un cantautore, un gruppo italiano. Oggi lo abbiamo fatto con lui, con Adriano Celentano. Questa era l'ultima canzone, 1980, un po' artista, un po' no, il titolo di questo album. Il pezzo che noi abbiamo ascoltato è Il tempo se ne va. Per oggi è tutto, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in 3 brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Sei orgoglioso!

0: È evidente, questo distinto signore gioca a tennis e nemmeno dovrete indovinare che cosa fa quest'altro signore. È chiaro che quest'altro signore si tuffa nell'acqua.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Ciao, mi chiamo Roberto. Chiamo da Seregno, provincia di Monza, Brianza. I ricordi più belli di quegli anni non si possono mai dimenticare. La felicità era la cosa più importante.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: La vita senza tenerezza e senza amore non era che un macchinario non oliato, pieno di cigolii e di strappi.

0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Fantozzi, adesso guardo un attimo nello schedario dove c'è della bella pasturona qua.
5: Allora mi scusi, quali sono le celebrazioni? Quali sono allora?
4: Capo ufficio Pacchi.
5: Ah sì, non vabbè, la già detto.
0: Questa è 7080.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Altro dir non voglio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Christa Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC l'avvocato del collegio difensivo di Pike. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale, una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Allarme minicar a Roma, una nuova denuncia è stata presentata questa mattina ai carabinieri della stazione Gianicolense per lesioni personali. La donna, una 27enne, ha riferito che intorno alle 22 di lunedì, la sera stessa in cui l'attore Davide Jacopini è stato ferito gravemente, mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta, è stata urtata con una spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, datasi poi alla fuga. Dopo i temporali di oggi, anche domani si prospetta una giornata all'insegna del maltempo. La Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione per rischio temporali su alcuni settori del Lazio e allerta meteo gialla su 12 regioni. Chiuse per sicurezza alcune scuole, ordinanze già nel Lazio e in Campania. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Vettore pronto al lancio,
5: signor. Ok, andiamo a vedere che cosa c'è lì.
4: Qui è il controllo. Iniziare operazione.
5: Lancio eseguito.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Vox. Hey Boomer.
1: Ancora tu, sei proprio un gran fio della migliore.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Che buono Furio, se no si alza la pressione dei senti mani.
0: Deep 80, questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: adesso do il là al nostro intermezzo di pubblicità.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
5: questa sembra la mia voce.
4: Senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
7: In alta qualità audio.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Combattere per la pace è come fare sesso per la verginità.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei ascoltare Do It dei BT Express. Sono Deborah di Torino, vi seguo in TV appena riesco. Il ricordo di questo pezzo risale alla prima volta che andrai in discoteca. Ballai questo pezzo con quello che diventò il mio ragazzo e fu tutto fighissimo. Grazie, ciao.

0: per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Io vorrei ascoltare qualcosa di John Fox, tipo, non so, My Wild Love o Endlessly.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sto sentendo 7080, sono in ferie. Mettete la musica che volete voi. Alessandro di Brivio. Ciao, buona giornata a tutti e siete bravissimi.
2: Vabbè, però, ci becchiamo. See you later. Bye, se vedo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Invernizzi presenta.
2: Sotto mare un elefante, sono certa un'attrazione. Oppia, eccomi qua!
3: Buono il formaggino, Susanna!
4: Evviva Susanna!
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
5: Ciao, sono Rai, volevo dire che la vostra radio è un format veramente vincente. Saluti a Patrizia Cavallin, che è bella e brava.
6: Voi venite via, tanto oggi di mance qui non se ne beccano più.

0: Sono le 19:57.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Mi scusi, quest'uomo la infastidisce?
3: È un suo amico.
2: Per la verità sono il suo psichiatra. Se le ha dato fastidio è mio dovere chiederle scusa, dato che è sfuggito al mio controllo.
4: Vuoi scusarci, per favore? Vuoi smetterla di seccarmi l'anima? Mi segue ovunque vado.
5: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, no, non lo so.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andiamo, non è vero.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica. Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. La cronaca spunta la quarta ennesima vittima della minicar a Roma. Dopo il caso che ha riguardato l'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta mentre si trovava in bicicletta nella zona del quartiere Monteverde, ma di non essere riuscita a prendere il numero di targa. Ci sono gli hacker filorussi Noname 05716 dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. È intervenuta la Polizia Postale, attivati il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche e l'Agenzia per la Cybersicurezza. L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani, le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Intanto raid di Mosca a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti 2 minibus di linea, il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate a causa delle condizioni dei corpi, danneggiati palazzi ed auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. La Lituania intanto è pronta a schierare soldati a guardia del confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Siamo allo sport, il calcio. Il presidente della UEFA Alexander Čeferin ha annunciato ai presidenti e ai segretari generali delle 55 federazioni nazionali affiliate alla UEFA la sua intenzione di candidarsi per un ultimo mandato e di continuare a guidare l'organizzazione oltre il 2027. Negli ultimi mesi le federazioni avevano chiesto all'unanimità a Čeferin di rivedere la sua precedente decisione di non ricandidarsi. Il voto si terrà al 51esimo congresso ordinario della UEFA in programma ad Astana in Kazakistan il 22 aprile 2027. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Avevo sempre pensato che quando una persona che si ama è in pericolo si sentisse qualcosa, ma io non ho sentito niente. Niente. Stavo lì che pulivo il giardino delle foglie.
5: È molto triste, John.
4: Il punto comunque è che da quel momento ho deciso che nessuno può sapere che cosa lo aspetta. E che la vita è solo una sequenza di eventi casuali e di sbagli.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato agli anni 70 e 80 e la musica fa da colonna sonora. Faccio qualche passo e vengo avvolto da un ritmo morbido ma irresistibile, di quelli che ti prendono senza chiedere permesso. Tra le vibrazioni della sabbia incontro Vincent Montana Jr. con il suo tocco elegante e pieno di groove. Qui tutto scivola leggero. Partiamo con Runaway.
7: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Proseguo lungo la riva e il vento cambia direzione, portando con sé un'atmosfera più libera, quasi da viaggio senza meta. Poco più avanti c'è Scott McKenzie, sorriso tranquillo e aria sognante. Sembra di partire senza muoversi. Questa è San Francisco. Be sure to wear flowers in your hair.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvicina alla sera. La luce diventa calda e tutto prende un'energia diversa, più giocosa. Sulla battigia, con passo sciolto e stile inconfondibile, incontro Pino D'Angiò. Qui il ritmo torna a farsi protagonista ed è impossibile non muoversi. Ascoltiamo, ma quale idea?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah,
1: si dice così, no?

0: Il sole scende piano e colora tutto d'arancio. Neverland resta accesa, pronta a un'altra storia, un'altra passeggiata, un'altra canzone. A presto!
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it. 7080.it.

0: eh?
1: Recital.
0: Recital.
1: Sì, recital,
0: sì,
1: il concerto,
0: sì,
1: no?
0: Sì, ho capito.
1: Dico, come il pubblico sente un brano famoso, un brano che ha già sentito un sacco di volte, lì è parte che applauso.
0: Sì, questo lo so, però cosa c'entro io con i cantanti, quei recital?
1: È la stessa cosa, Sor Vianney. Come lei apre bocca, il pubblico riconosce la battuta spiritosa, no? E via!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Beh, andate. E tornate vincitori, giù.
7: Vi sto seguendo in televisione, naturalmente. Visto che sono a casa in pensione, faccio il casalingo, però nel frattempo la moglie lavora perché non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, per cui faccio il casalingo.
8: Oh, sembra molto invitante.
7: E non mi dispiace, piuttosto che andare a lavorare, guarda, va bene anche questo.
9: Vuoi farmi uscire dai gangheri? Sei orgoglioso di avermi

0: Ehi, boomer!
1: Non vedi questo? Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ha qualche altra domanda da sottopormi, avvocato? Grazie, Danny. Io adoro Washington.
2: Mi scusi, non l'ho congedata.
1: Come dice, prego.
2: Non ho ancora concluso il mio interrogatorio. Si metta seduto.
1: Colonnello.
2: Che cosa?
1: Gradirei essere chiamato colonnello o signore. Credo di averlo meritato.
3: L'avvocato difensore si rivolgerà al teste chiamandolo colonnello o signore.
1: Non ho capito come diavolo la comanda lei questa baracca.
3: Ed il teste si rivolgerà alla corte con vostro onore o signor giudice. Io sono certo di averlo meritato. Torni a sedere, colonnello.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 3080.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cosa dirai a Ciucciù per convincerlo?
4: Fisseremo un paio di appuntamenti con la pollastra, così lui si stancherà e tornerà da noi.
3: Sei sicuro?
4: Certo che sono sicuro, frequentarsi continuamente stanca. Più si vedranno assiduamente, più presto avverrà la rottura.
3: Hai ragione, hai senz'altro ragione.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hanne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Noi siamo i sopravvissuti.
6: Terra 2067.
5: Qualcuno potrebbe pensare che siamo stati fortunati, ma quando ero solo una bambina, mia madre mi raccontava sempre delle storie su come fosse vivere a quei tempi. Prima delle radiazioni, prima dell'epidemia, prima della siccità.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Nuovo appuntamento con Rock Kids e anche un po' di yacht rock. San Francisco insieme a Scott McKenzie, i Kennedy, On the Road Again, U con I'm Free, Elite Like Orchestra, Last Train to London, Sara dei Fleetwood Mac, Focus, House of the King, Frida, I Know There's Something Going On, Gary U.S. Bonds, This Little Girl, i Genesis di Misunderstanding e poi ancora George Harrison con You. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Domani per TV Due Ragazzi alle 17 trasmetteremo il cartone animato Il Pedaggio della serie Vicky il Vichingo e alle 17.30 il settimanale di attualità 30 minuti giovani.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Ciao, il mio primo... La mia prima cassetta che ho comprato è Arapao degli Squallor.
9: Tutta la tribù chiava così, tranne uno.

0: settantaottanta.it. Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro, limpido, ricoato.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

80, dove il futuro non esiste.

Il Gelbosè ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 70.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it.

0: tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: In che senso?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quello lì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
4: I campi Flegrei sono uniti, esistono, normalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
3: Barbara D'Assolto, la hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Ci sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a meno 6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ciao piccola.
6: Mamma, mamma, non sapevo che si interessasse di giocattoli.
5: Si può apprendere molto su una società da come intrattiene i bambini.
6: Niente pistole o giochi violenti. Non c'è niente che assomiglia a un'arma qui.
5: Già, qui c'è Johnny Cage di Mortal Kombat. Sta tranquillamente seduto a prendere il tè.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La tua
7: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Oggi ci faremo travolgere dai Blondie con Call Me e dagli anni 80 un'altra regina, Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight. E ancora, Daryl Hall insieme a John Oates, Out of Touch. Bonnie M con Sunny, Eagles, I Can't Tell You Why, Elton John, Daniel, Alberto Camerini, Rock and Roll Robot, Bob Marley, Could You Be Loved, Captain Sensible, What, Cars, Heartbeat City. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: E dulcis in fundo ci sarei io, vostro onore. Fioretti Bruno, detto Mandrake, per via delle mie innate doti trasformistiche.
1: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info chiocciola planetmedia.it.
3: Info chiocciola planetmedia.it.
4: Se

0: www.radioyulm.it.
1: Hey boomer,
2: guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotta adesso.
1: 7080.it presenta

0: Welcome to Live Aid Day.
1: Come rockstar ho avuto due istinti, divertirmi e cercare di cambiare il mondo. E negli anni 80 mi è stata data l'opportunità di fare entrambe le cose. Questa è la voce di Bonovox, il cantante degli U2. 40 anni fa entra nel backstage di Wembley. Fra pochi minuti salirà sul palco per partecipare al più grande concerto di tutti i tempi. È un po' preoccupato perché il suo è un gruppo da palasport, non da stadio. Gli U2 sono famosi per coinvolgere i fan in un rito collettivo potente ma anche intimo. Ce la faranno quindi a ricreare la magia davanti a 70.000 persone? Durante la seconda canzone del set, un pezzo sulla tossicodipendenza chiamato Bad, Bono compie un gesto irrituale che gli organizzatori hanno espressamente vietato. Mentre i musicisti promulgano la parte strumentale del brano, Bono scende nella buca tra il palco e la folla per abbracciare e ballare con una ragazza del pubblico. Una cosa non comune all'epoca. Il Live Aid è un concerto di beneficenza, non una passerella per rockstar esibizioniste. Che cosa penserà la gente di quel gesto? Le telecamere comunque seguono il cantante nella sua escursione sotto il palco e la scena viene vista da centinaia di milioni di persone, se non addirittura un miliardo in tutto il mondo. Amplificato dalla diretta televisiva, quel gesto di comunione fra performer e pubblico cattura l'immaginario collettivo. È solo l'inizio di un'ascesa vertiginosa. Nel giro di 2 anni, gli U2 diventeranno il gruppo più famoso al mondo e Bono si trasformerà nel simbolo del musicista degli anni 80. Il rocker non è più un fuorilegge, ma un sacerdote carismatico che si batte per una buona causa. Non si tratta solo degli U2, seguiranno Bruce Springsteen, Sting, i Dire Straits, i Ram. Le classifiche sono piene di artisti animati da buone intenzioni. Il rock quindi si metterà ad offendere i ben pensanti e si doterà di una coscienza sociale.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Questa è musica... Questa
1: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei club e suonati in radio in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Three Dog Night, Mama Told Me, Brett, Make It With You, i Carpenters con We've Only Just Begun, Spin Us, It's a Shame, Jackson 5, I'll Be There. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Il cane dov'è?
2: No, ancora pure del cane, gliel'ho detto, tranquillo! L'ho fatto anche castrare!
3: Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi c***o, ho paura che mi morda.
4: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
11: 7080.
10: Oppure
11: Hey Siri.
10: Metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
12: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il mani sbagliato!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nella 2007 l'allora comandante dei Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a 2 delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei Riss, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10% per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il SAP Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le bunere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Per quanto resteremo?
6: 3 giorni e 6 ore.
7: Sentite che aria fresca e pulita.
5: Il Fisherman's Wharf non ha questo buon odore nel nostro mondo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
8: In questa differente linea temporale, gli Style Council, dopo aver conquistato il pubblico con il loro raffinato mix di soul, jazz e pop, decidono di ritirarsi dalle scene musicali per inseguire un sogno diverso. All'apice del successo, Paul Weller e Mick Talbot aprono un elegante bar musicale nel cuore di Parigi, ispirandosi all'atmosfera sofisticata e cosmopolita della loro musica. Lo chiamano Café Bleu, in onore del loro celebre album.

0: Il locale diventa presto un punto di riferimento per artisti, scrittori e musicisti in cerca di ispirazione. Ogni sera, tra luci soffuse e vinili che girano su giradischi d'epoca, il Café Bleu accoglie ospiti da tutto il mondo, offrendo cocktail esclusivi e un ambiente che ricorda i jazz club degli anni 60. Weller e Talbot, pur lontani dai riflettori, non abbandonano mai completamente la musica. Ogni tanto si esibiscono in set acustici improvvisati, reinterpretando i loro brani e lasciando spazio a giovani talenti emergenti.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Col tempo, il Café Bleu diventa un'istituzione della scena culturale parigina, un rifugio per chi ama la musica raffinata e l'atmosfera bohemienne. E mentre il resto del mondo si chiede che fine abbiano fatto gli Style Council, loro sorseggiano espresso a un tavolino, osservando la Senna e godendosi il suono di un sassofono in lontananza.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it

0: quando ha conosciuto quella ragazza non fa altro che pensare a lei.
1: Ragazza? Che ragazza?
2: Si chiama Goldie. È una pollastrella che è venuta a vivere da queste parti poco tempo fa.
3: Ha preso la cotta per lei dal primo momento che l'ha vista e non si allontana neanche un attimo.
1: A volte non si ricorda nemmeno il proprio nome.
3: Questo sì che è vero amore.
4: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
4: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Buongiorno ragazzi, volevo chiedervi un brano poco ascoltato ma molto molto bello. È un brano di Narada Michael Walden dal suo album migliore a mio avviso, The Dance of Life. Il brano è Crazy for Ya. È meraviglioso, ascoltatelo.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Il dolore di ieri è la forza di oggi.

0: Radio70.it. Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
2: So che il tuo genere, quando esce, trova ancora il coperchio chiuso.

8080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: E sono ancora i generosi anni 60 a regalare nuove versioni di successi. Oggi in Do Ghost ascolteremo due versioni di un classico senza tempo, anche nel testo, che parla di una persona che si è allontanata da colui o colei che ama, ma al quale, alla quale, sapete che insomma è anche giusto un po' incorporare tutti i generi, assicura che tornerà giurando il suo amore eterno. In inglese, ok, Everlasting Love. Ci eravamo capiti. Interpretata nella prima versione da Robert Knight nel 1967, l'anno dopo è la versione dei Love Affair a conquistare letteralmente il pubblico. Ascoltiamo Love Affair, questa è Everlasting Love.
0: 7080.it.
1: To gusti smelti one.

0: il londinese Love Affair con Everlasting Love, e seguirono altre versioni per U2, Gloria Estefan, o Estefan, a me viene da dire Gloria Estefan, insomma, visto che arriva comunque dall'America Latina, e I Ricchi e Poveri. Ma sempre negli anni 80 una cantante tedesca, Sandra, fa breccia nelle classifiche con la sua versione dance. La ascoltiamo, Sandra, Everlasting Love.
1: 7080.it
2: To Gusti Snake One.

0: www.radioalba.it.
1: Gusti smelti one.
0: Metti 70-80.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta. Che 70-80 ha riscoperto per te.

0: ascolto7080.it.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi, sei fuori di testa, non possiamo far uscire Meg con Quagmire, quello si fa qualunque cosa. Ehi, Lois, ho fame, che c'è per cena?
4: Ho fatto il polpettone in frigo.
5: Ehi, Peter, scusa,
3: Ma devo prendermi la cena.
5: Facela fuori.
0: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporre

0: le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
1: 0331 59 33 77.
2: 0331 59 33 77.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: Ogni giorno un nuovo ricordo. Solo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse, o forse no.
2: 8040, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Reolon. Reolon. Da dove viene? Dal
2: Belluno.
1: Veneto?
2: Belluno. Belluno.
1: È un po' raffreddato.
2: No, purtroppo ho subito un'operazione.
1: Ah, subito un'operazione, ho capito. Beh, comunque.
2: Alle corde vocali.
1: Alle corde vocali, comunque vedrà che adesso la voce tornerà di nuovo.
2: No, sono 20 anni ormai.
1: A 20 anni.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti che gradualmente raggiungeremo.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace. Il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media. Dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Ciao, chiamo da Catania, sono Paolo, volevo sentire Square Room di Art Colleghi. Mi ricordo i miei tempi. Io sono del 66, capito?
11: Noi eseguiamo ordini, figliolo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Una volta accettata la consapevolezza che anche fra gli esseri più vicini continuano ad esistere distanze infinite, si può evolvere una meravigliosa vita, fianco a fianco, se quegli esseri riescono ad amare questa distanza fra loro che rende possibile a ciascuno dei due di vedere l'altro, nella sua interezza, stagliato contro il cielo.

0: su Google. Scrivi solo 70-80.
1: 7024, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi...
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1971. A speciale per noi, Don Lurio inventa per Vice Valori, Paolo Panelli, Ave Ninchi e Aldo Fabrizi un balletto entrato nell'antologia della televisione italiana. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Like it. Can she and the sunshine band.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Perugia 1972. 1972.

0: 7080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Durante il tragitto per portarla al ristorante, l'abbiamo fatto tutti, mentre guidi, per farla sentire importante, appoggiavi il braccio destro sul ginocchio di lei e cambiavi con la sinistra. Lei dopo un po' dice: cambio io. E senti. E lei: cos'è? E la seconda la prendiamo dopo quando torniamo, che è rimasta là.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88

0: Ti piace la nostra musica?
1: Wow, non so da dove cominciare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ah sì? Bene, molto interessante.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una produzione

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo

0: dunque, non me lo ricordo più.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Mi chiamo Jean-Louis e vi scrivo da Film Ornasco. Il mio cartone animato o telefilm preferito era Pippi Calzelunghe.
3: Sono qui, Pippi Calzalunga, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. She's crazy like a fool.

7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni esaltati dalle folle sono Clash, Should I Stay or Should I Go, Spandau Ballet, Lifeline, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, Laura Branigan, Gloria, Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Noi oggi ascoltiamo questo.